0: but Oba no aye. Come on, come on, come on. Anya dia mechia DJ Icon. Anya dia mechia DJ. Mechia omo dia de. Ede na menyo omo so. Mechia o.
1: This way.
0: Opeteku ba na se obechia wa. Ne wa chia o. Enti Icon e menjia o. Obe se se wa boni di eh. Se ma boba me se menchia de no so.
1: Ah, bana ma wu. Jehovah mi akafo.
0: DJ Icon.